natura wori nyi di chengi di woro natura lohi komi di chengi di woro natura chai di chengi di woro natura momi agenda mero biru pashini di chengi di woro mwanyeko di kabere.

0: namanya Gorbot Gochirapap. Petio di Aber, Quayo, cioè poi ci dei giungi. E peggio ricare, peggio anni.
1: Yeah.
0: Ricare, peggio anni, lo puoi giungio, mando tu di già, meglio ora c'è qui giungi a papà. A qua giungi a papà, papà, vede te. E now che poi gli giungi a te, ho bello lei che traggio a volo, lo per ricare, ma è da lì, ma ci ha bene, peggio anni. Perché le gli a te.
1: Okay.
0: Yeah, but you can't have a bunch of you. Where are you? I'm a chandy. So, just a little bit of a